0: dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9 su Radio Easy Rock, The Alarm Rock Show con Nino Carollo. La sveglia è rock.
1: Radio Easy Rock.

Sei minuti per ascoltare la prossima canzone, ma anche un po' meno forse. Sei minuti, no, attenzione perché adesso arriva, attenzione, siete in auto, vi avvicinate con la mano al manopolone per alzare al meglio, al massimo magari il volume, perché qui ci sta, è un volume bello a palla, ci sta. Arriveremo all'appuntamento con le news, niente poco di meno che con i Deep Purple, Smoke on the Water, right here on Radio Easy Rock.

0: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock. Radio
1: Easy Rock News. Emergenza migratoria a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco. 2000 arrivi in 10 giorni, 18 i morti in mare. L'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Insorge il governo Sanchez, convocato il nostro ambasciatore a Madrid. Il presidente statunitense Trump ha annunciato il raggiungimento di un accordo definito storico per il disarmo graduale di Hamas e il contestuale ritiro delle forze armate israeliane da Gaza. Funzionari di Hamas hanno confermato. Si continua a scavare sotto le macerie della palazzina di tre piani crollata ieri a Messina. Ci sono ancora 6 dispersi, 3 i feriti. Sentiamo il comandante dei Vigili del Fuoco di Messina, Michele Burgio.
2: Stiamo adoperando per raggiungerlo con una rimozione molto cautelativa delle macerie, in modo che una volta spento l'incendio possano operare le squadre USAR di ricerca e salvataggio. Abbiamo 6 dispersi.
1: Scontro UEFA-FIFA sulla proposta di Infantino di aprire ai privati la gestione dei diritti del Mondiale. Le 55 federazioni europee hanno deciso all'unanimità di boicottare tutte le competizioni organizzate dalla FIFA contro il progetto, anche la CONCACAF. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Pinball Wizard, questi erano gli Who, ed essendo oggi l'ultimo giorno della settimana, ma anche l'ultimo, insomma, diciamo l'ultimo giorno della settimana, è il giorno più importante dell'anno, questo è il venerdì più importante dell'anno, perché si va in vacanza anche in Nebraska Experience, il Power Trio che suona Jimi Hendrix va in vacanza, vero?
1: Quasi Nino, buongiorno a tutti.
0: Allora, buongiorno a Nebraska Slim, si parlava poco fa di quelle prime canzoni che si imparano a suonare la chitarra, avevo citato il pezzo di Bob Dylan Knock Knock Knocking on Heaven's Door, tutti hanno confermato, anche Maurizio tra i nostri Easy Rocker è stato l'unico ed è anche l'unico brano che sa suonare. Tu invece, che sei un bravo chitarrista, Nebraska Slim, perché va detto, tu sei veramente molto forte, noi abbiamo scelto delle band ambassador veramente incredibili, allora qual è stata la prima canzone che hai strimpellato con la chitarra?
1: Direi Smoke on the Water, assolutamente.
0: Ma dai, l'abbiamo sentita poco fa, ma che ma tu pensa, Smoke on the Water, e ma quanto avevi?
1: Avevo circa 12 anni.
0: 12 anni, e allora, ma lo facevi per circuire le donne, le ragazzine, oppure per puro amore nei confronti della musica? Di la verità, però sì.
1: No, era solo per l'amore della musica.
0: Risate registrate. Allora, a parte gli scherzi, dai, Nebraska Slim con che poi tu sei l'alter ego di Jimi Hendrix. Se stasera amate Jimi, il re della chitarra in assoluto, beh, sappiate che c'è un appuntamento da non perdere. Dove esattamente, Nebraska?
1: Questa sera, quindi venerdì 31 luglio, siamo all'area Fiore di Battaglia Terme. In questo posto bucolico, siamo immersi nel verde dei Pirenei.
0: Dei Pirenei, certo, Battaglia Terme, i Pirenei, Battaglia Terme, siamo lì, dai.
1: Esatto.
0: Allora, è un'area, diciamo, molto molto hippie, ecco, questo possiamo dirlo, perché se siete in mezzo al verde c'è anche tanto flower power, giusto?
1: Esattamente. E poi mi permette di spoilerare, Nino, se posso?
0: Vai.
1: Per mercoledì 5, quindi mercoledì prossimo, saremo a Fiamene, che è in zona Negrar, in zona Valpolicella.
0: Wow.
1: In questa bellissima collina, altro posto fantastico.
0: Wow.
1: E lì saremo in formazione Jimi Hendrix e Janis Joplin.
0: Ah, c'è anche
1: Alessandra Zancanaro.
0: Alessandra Zancanaro, che è veramente bravissima a fare anche la sua parte, la Janis Joplin della situazione. Complimenti, ragazzi. Allora, questa sera a Battaglia Terme, dove? Ripetiamo?
1: Area Fiore.
0: Grazie, Nebraska Slim, in arte cece, e buon sound, buon rock and roll.
1: Easy Rockers, grazie a voi, ciao Nino, grazie.
0: E sì, poco acido, mi raccomando.
1: Oh yeah!
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Ma quanto pesa la bolletta?
3: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
4: Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
5: Wow! Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
6: Solo a 2 passi dal mare e dalla spiaggia per completare una giornata speciale per tutta la famiglia.
7: Aperto tutti i giorni.
8: È iniziato l'incontro. Gancio destro, diretto sinistro. I prezzi massimi vanno KO. I supermercati Maxi, Eurospesa, Spaghi e SuperV si confermano campioni della categoria prezzi leggeri.
9: Solo fino al 12 agosto. Mozzarella latte busche da 125 grammi per 3 a solo 2,69 euro. Biscotti arricchiti mulino bianco, abbracci, batticuori, nascondini e pandistelle da 300 grammi a solo 1,79 euro.
10: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spaghi e SuperV. Abbiamo a cuore la tua spesa.
11: Dal 18 al 26 settembre Los Angeles, Las Vegas e i grandi parchi dell'Ovest americano ti aspettano. Grand Canyon, Monument Valley e molto altro in un viaggio firmato Cantiere 34. Volo da Venezia con accompagnatore e guida in italiano. Tutto da soli 3.715 euro a persona. Prenota ora su cantiere34.com.
12: Mozzarella latte busche, dolce, delicata, solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte busche, da 70 anni tutto il buono del territorio.
13: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
14: Sensitive, oltre la carta casa.
15: Festival internazionale del folklore a Sappada, sabato 1 agosto. Ingresso gratuito. Info e programma completo sul sito e pagine social Gruppo Folco il Socar.
16: Radio Easy Rock, viabilità.
17: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
18: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. A causa del traffico sostenuto sulla A4 Venezia-Trieste, code tra Cessalto e l'innesto con la A28 in entrambe le direzioni di marcia. Inoltre si segnalano rallentamenti in direzione Trieste tra San Giorgio di Nogaro e l'innesto con la A23. Sempre in direzione Trieste, ma sulla tangenziale di Mestre, si viaggia in coda per gli intensi spostamenti tra Terraglio e l'innesto con la A27. Vi ricordiamo che per lavori sulla A28 Portogruaro-Conegliano dalle ore 9 sino alle ore 14 di oggi, venerdì 31 luglio, è chiusa la rampa di uscita dello svincolo di Sercile Ovest per chi proviene da Conegliano. Inoltre, sulla A4 Venezia-Trieste, dalle ore 14 di oggi, venerdì 31 luglio, fino alle ore 22 di sabato 1 agosto, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud, sarà in vigore il divieto di sosta e di fermata per i mezzi di massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. In chiusura vi ricordiamo che dal 1 agosto i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova, Latisana e Venezia Est saranno chiusi al pubblico e da lunedì 3 agosto sarà aperto al pubblico solo il nuovo centro di assistenza clienti presso l'area di servizio di Gonars Nord. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
17: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
19: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
20: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Lady Writer on the TV, Dire Straits, sono le 8 e 22 minuti, attenzione, attenzione, perché stanno per tornare gli Oasis nel grande schermo. Don't Look Back in Anger, questo film che racconterà questa, diciamo, bella esperienza della loro reunion, la racconterà da una prospettiva un po' ravvicinata, no? Senza filtri, e quindi ci sarà, si ripercorrerà un po' tutto quello che è stato di elettrico per quanto riguarda il loro tour di reunion dello scorso anno. Ma la cosa bella è che saranno presenti alla mostra del cinema di Venezia quest'anno, a settembre saranno proprio tutti e due i Gallagher presenti, e chiaramente non saranno lì per ricevere il Leone d'Oro, ma sicuramente per fare una passeggiata a Lido e dunque per farsi notare, anche perché vabbè, loro non ne hanno bisogno, ma insomma è giusto far ricordare a tutti, a più persone, che a settembre esce questo film che porta proprio il titolo di questo gran capolavoro che ora abbiamo in sottofondo su Radio Easy Rock. Eccoli da What's the Story Morning Glory 1995, Don't Look Back in

Le 8:30 su Radio Easy Rock. Chi c'erano? Chi c'erano? C'erano i fratelli Followill, Kings of Leon. Ancora buongiorno, buon venerdì, buon inizio di weekend e anche buone vacanze. Ora sentiamo Jimi Hendrix. Diamoci sotto con i volumi.

0: preparatevi a scatenarvi con Rock Out.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Rock Out, il programma radiofonico che vi fa vibrare ogni sabato sera dalle 22. Accendete Radio Easy Rock, alzate il volume e lasciatevi travolgere dalla nostra energia. Rock Out con LR Rock. Il sabato sera non è mai stato così rock.
2: Radio Easy Rock.

0: spara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Love is a long road, Tom Petty. Sono le 8:39 minuti. Arriva anche John Lennon stamattina. Vi va l'idea? Radio Easy Rock suona Power.

0: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
1: Alzando gli occhi al cielo, assapori l'anima dei Colli Euganei. Dal 31 luglio al 2 agosto, Calici di Stelle Euganei. 26 cantine, street food e musica ti aspettano a Calici di Stelle Euganei 2026. Tre sere da vivere nella splendida Monselice. Info su stradadelvinocolliuganei.it.
2: Mozzarella latte busche, dolce, delicata, solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte busche, da 70 anni tutto il buono del territorio.
3: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
4: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
5: imperdibili occasioni.
4: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
5: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
4: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
6: Festival Internazionale del Folklore a Sappada, sabato 1 agosto. Ingresso gratuito. Info e programma completo sul sito e pagine social Gruppo Folco il Socar.
7: Dal 18 al 26 settembre Los Angeles, Las Vegas e i grandi parchi dell'Ovest americano ti aspettano. Grand Canyon, Monument Valley e molto altro in un viaggio firmato Cantiere 34. Volo da Venezia con accompagnatore e guida in italiano. Tutto da soli 3.715 euro a persona. Prenota ora su Cantiere34.com.
8: Fino a metà settembre torna Trieste Estate. Spettacoli, concerti, cinema e cultura nel cartellone promosso dal Comune di Trieste. Scopri il programma completo su triesteestate.it.
9: Da oltre 60 anni, ogni giorno apriamo le porte del risparmio, garantendo freschezza e convenienza.
10: Ieri come oggi.
11: Fino all'11 agosto, birra Raffo, grezza, 45 cl, 99 centesimi.
12: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock News.
1: Cordoglio unanime del mondo del calcio per la scomparsa a 66 anni di Franco Baresi. Il calcio italiano perde una delle sue leggende, le parole del presidente federale Malagò. L'Inter ricorda un grande avversario, protagonista di sfide che hanno costruito il significato stesso del derby. Assume contorni impressionanti la crisi migratoria a Ceuta. Sarebbero oltre 40.000 negli ultimi due giorni gli ingressi irregolari nell'enclave spagnola in Marocco. La palazzina di tre piani crollata a Messina, individuato sotto le macerie il corpo di un uomo, ancora cinque dispersi, ricerche difficili, spiega il comandante dei vigili del fuoco Michele Burgio.
2: Oltre alla ricerca in ambiente pericolante, c'è la complicazione dell'incendio covante che si è diffuso e cammina sotto le macerie.
1: L'Italia entra nel weekend più caldo dell'estate, picchi fino a 41 gradi, 11 oggi le città da bollino rosso, domani saliranno a 19 e si aggrava la siccità nel bacino del Po e nel Lago Maggiore. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: The Spaghetti Accident con Domi Grande
5: su Radio Easy Rock.

I Talking Heads, capitanati da David Byrne, che tra l'altro è stato in Italia in concerto quest'anno ben in due occasioni, giusto così per ricordare ogni tanto, insomma, concerti già passati in un momento in cui di concerti ce ne sono comunque tantissimi in programma. Ciao a tutti, buon venerdì. Allora, venerdì, chiudiamo in pratica per molti la settimana lavorativa, perché è venerdì, ma è anche il 31 di luglio, quindi si chiude il mese e si apre il primo weekend vero in cui ci saranno tantissimi spostamenti per vacanze, contro vacanze o mini vacanze o lunghe vacanze. Lo dicono un po' tutti quanti, anche le nostre notizie, i nostri notiziari, insomma, dicevano che questo è un weekend in cui il traffico sarà davvero importante, anzi importante già da questo fine settimana, cioè nel senso di venerdì pomeriggio. Noi fra l'altro lo iniziamo il pomeriggio, perché Vespa Getty Accident, programma che si apre adesso, chiude mattina, apre pomeriggio, quindi insomma so già che ci sarà molta gente in macchina, ma va benissimo, perché mentre siete in automobile io so già che voi apprezzerete quello che andrò a farvi ascoltare su Radio Easy Rock nelle prossime due ore, ma anche oltre, perché noi non ci fermiamo, siamo qua 24 ore su 24 con tantissima musica, informazioni, notizie, concerti da ricordare, qualche curiosità e naturalmente un po' di freschezza. Serve la freschezza. Ci sono R.E.M. e io sono Domi. Ciao!

0: Festival Internazionale del Folklore a Sappada, sabato 1 agosto. Ingresso gratuito. Info e programma completo sul sito e pagine social Gruppo Folkol Socar.
1: Ma quanto pesa la bolletta?
2: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.

0: Felix trovi in offerta 3x2 prosciutto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Alzando gli occhi al cielo, assapori l'anima dei Colli Euganei. Dal 31 luglio al 2 agosto, Calici di Stelle Euganei. 26 cantine, street food e musica ti aspettano a Calici di Stelle Euganei 2026. Tre sere da vivere nella splendida Monselice. Info su stradadelvinocolliuganei.it.
3: Mozzarella latte Busche. Dolce, delicata. Solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte Busche. Da 70 anni tutto il buono del territorio. C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa. Sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
7: Indovinello, hanno due zeri e ti fanno risparmiare.
8: Non ci arrivo.
7: Sono le Peugeot 208 e 2008, da Ghiraldo e Autoin. Chilometri zero, tasso zero, ma solo fino al 31 agosto su numero limitato di vetture.
8: Peugeot 208 e 2008 a chilometri zero e tasso zero, solo da Ghiraldo e Autoin, a Padova Est e Noale, o su ghiraldoautoin.it.
9: Dal 18 al 26 settembre Los Angeles, Las Vegas e i grandi parchi dell'Ovest americano ti aspettano. Grand Canyon, Monument Valley e molto altro in un viaggio firmato Cantiere 34. Volo da Venezia con accompagnatore e guida in italiano. Tutto da soli 3.715 euro a persona. Prenota ora su cantiere34.com.
10: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
11: Rampazzo Callisto. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno. A Mestrino e su rampazzocallisto.com.
10: E paghi in 10 rate a tasso zero.
12: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa Entricologia è in piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
13: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Kuwait High Perform Diesel e 100 ottani per prestazioni al top. E allo shop Svolta, prodotti per tutta la famiglia. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
14: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Jackson, poi l'hanno ripreso Alient and Farm e ne hanno fatto una versione proprio a modo loro, incrementando ancora di più quel stile rock che già c'era. Ed è quello che abbiamo ascoltato alle 12:22 minuti all'inizio del nostro Vespaghetti Accident insieme. Sono Domi Grande, vi auguro davvero un buon venerdì di resistenza, anzi di resilienza, si usa così tanto, resilienza al caldo, è chiaro. E a proposito invece di chi resiste ai fatti non sempre felici della vita, possiamo metterci quella bella donna che è Taylor Momsen, che è la cantante, la frontwoman dei Pretty Reckless. Lei ha detto che negli ultimi anni, insomma, ha dovuto superare dei lutti, dei momenti molto difficili della sua vita, e questo sicuramente l'ha aiutata a rendere, insomma, il suo carattere più forte e anche, come dire, ad approfondire un po' il, insomma, il suo animo. E questo si evince proprio dal nuovo album dei Pretty Reckless, il quinto album, che si intitola Dear God, che è stato pubblicato a fine giugno, quindi non molto tempo fa. Taylor Momsen, intervistata parecchio ultimamente, ha detto che è un album estremamente vulnerabile, che mi ha permesso di scavare negli angoli più intimi e oscuri della mia mente. Poi ha detto che hanno lavorato duramente a questo nuovo disco, ne è molto orgogliosa perché dice: credo che suoni nuovo, fresco e diverso dai nostri album precedenti. Beh, insomma, diciamo che la convinzione c'è tanto, e a noi effettivamente questo risulta. Pretty Reckless, About You a Radio Easy Rock.

Che flash for fantasy nel caso del pezzo di Billy Idol. Per lui è un'annata pazzesca questo 2026. Proprio ieri, mentre insomma mi preparavo un po' di notizie e guardavo che cosa combina Billy Idol, mi sono resa conto che è un'annata importante quest'anno. Intanto a novembre entrerà ufficialmente a far parte della Rock and Roll Hall of Fame. Per carità, può essere un'istituzione che uno discute, però è un ingresso importante. E contemporaneamente, il 23 giugno, lui e il suo storico chitarrista Steve Stevens, con cui suonano veramente da una vita insieme, sono stati inseriti nella Hollywood Rock Walk. Che cos'è? Beh, è un'istituzione anche questa nata nel 1985 per onorare gli artisti che lasciano un segno indelebile nella cultura musicale, e lui ovviamente ci è entrato. Faccio un esempio di chi è già nella Rock Walk: Eric Clapton, John Lennon, Janis Joplin, Aerosmith, Jimi Hendrix, insomma tanti nomi, ok? Nel rock tantissimi. E quindi lui, quando c'è stata la cerimonia, insieme appunto a Steve Stevens, ha detto, ha ringraziato e poi ha parlato soprattutto dell'amicizia che li lega. Dice: io con Steve mi sono divertito tantissimo, abbiamo realizzato insieme alcune delle idee più folli che ci fossero mai venute in mente. C'è da dire che poi i due insieme hanno oltre che riso molto, si sono molto divertiti, hanno anche scritto grandi canzoni che ora appartengono al mondo, e hanno ribadito insomma che l'amicizia probabilmente è stata importante proprio per realizzarle. Ci sono i Masons a Radio Easy Rock.

0: The Bon di Amazons. Buona giornata e buon ascolto.
1: Radio Easy Rock.
2: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menu medi e un King Junior Meal a 19,90€. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
1: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

Questa settimana Patti Smith è stata in Italia per un paio di concerti davvero significativi. Uno al Circo Massimo a Roma lunedì, dove lei ha fatto una specie di festa per anticipare il suo 80° compleanno. Lei è scaramantica, gli frega niente, compie gli anni il 30 dicembre, però ha deciso che voleva festeggiare così e ha fatto il concerto al Circo Massimo. È una anticonformista, lo sappiamo, è inutile che ci giriamo intorno. È stata un'esibizione veramente molto partecipata. Poi ha fatto un altro concerto a Milano mercoledì 29 e devo dire che anche in questo caso c'è stato un momento particolarmente toccante, perché aveva saputo che era mancato in mattinata un cantautore da lei molto amato, un cantautore irlandese, Glen Hansard, che tra parentesi è riconosciuto ed è amato da tanti artisti perché ha collaborato un po' con tutti. E quindi a un certo punto, a metà dello spettacolo, lei si è seduta su una sedia al lato del palco e ha lasciato che praticamente fosse eseguito un pezzo di questo artista, suo amico, ed è stato, devo dire, particolarmente toccante. Tra parentesi, hanno fatto degli omaggi, dei ricordi a lui tantissimi, Bruce Springsteen, Bono, non so quanti insomma l'hanno ricordato. Ebbene, Patti Smith è la solita e non possiamo non riconoscerle questa grande, insomma, proprio bontà d'animo. Baby Shambles.

0: Radio Easy Rock Spotlight.
1: Settimana di gran finale al Vigo Rock. Questa sera, venerdì 31 luglio, sentirete Anime in Plexiglass e sabato 1 agosto grande chiusura tutta birra con i Rewind 90.
2: Radio Easy Rock.

0: quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
1: Wow. Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
0: Solo a due passi dal mare e dalla spiaggia per completare una giornata speciale per tutta la famiglia. Aperto tutti i giorni.
2: È iniziato l'incontro. Gancio destro, diretto sinistro. I prezzi massimi vanno KO. I supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V si confermano campioni della categoria prezzi leggeri.
3: Solo fino al 12 agosto. Mozzarella latte busche da 125 grammi per 3 a solo 2,69 euro. Biscotti arricchiti mulino bianco, abbracci, batticuori, nascondini e pandistelle da 300 grammi a solo 1,79 euro.
4: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
5: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa in Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaintricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
7: Sensitive, oltre la carta casa.
8: Nuova stazione Kuwait di Polpetto. Kuwait High Perform Diesel e 100 ottani per prestazioni al top. E allo shop Svolta, prodotti per tutta la famiglia. Kuwait Polpetto, la sosta che meriti.
9: Ma dove siete?
10: Siamo ancora in coda.
9: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
11: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
12: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
13: Indovinello, hanno due zeri e ti fanno risparmiare.
14: Non ci arrivo.
13: Sono le Peugeot 208 e 2008 da Ghiraldo e Autoin. Chilometri zero, tasso zero, ma solo fino al 31 agosto su numero limitato di vetture.
14: Peugeot 208 e 2008 a chilometri zero e tasso zero, solo da Ghiraldo e Autoin a Padova Est e Noale o su ghiraldoautoin.it.
15: Dal 18 al 26 settembre Los Angeles, Las Vegas e i grandi parchi dell'Ovest americano ti aspettano. Grand Canyon, Monument Valley e molto altro in un viaggio firmato Cantiere 34. Volo da Venezia con accompagnatore e guida in italiano. Tutto da soli 3.715 euro a persona. Prenota ora su cantiere34.com.
16: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sgonico. Info su grottagigante.it.
17: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: iniziato l'incontro. Gancio destro, diretto sinistro. I prezzi massimi vanno KO. I supermercati Maxi, Eurospesa, Spaghi e SuperV si confermano campioni della categoria prezzi leggeri.
1: Solo fino al 12 agosto. Mozzarella latte busche da 125 grammi per 3 a solo 2,69 euro. Biscotti arricchiti mulino bianco, abbracci, batticuori, nascondini e pandistelle da 300 grammi a solo 1,79 euro.
2: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spaghi e SuperV. Abbiamo a cuore la tua spesa.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Ma dove siete?
7: Siamo ancora in coda.
6: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
5: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari su terminalfusina.it.
8: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
9: Fino a metà settembre torna a Trieste Estate, la rassegna di eventi promossa dal Comune di Trieste.
10: Oltre 100 giorni di intrattenimento e più di 300 eventi nelle location più belle della città per fare un tuffo in un mare di spettacoli.
9: Concerti, cinema e cultura animeranno Trieste. Scopri il programma su triesteestate.it.
11: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
12: Sensitive, oltre la carta casa.
13: Nuova stazione Kuwait di Porpetto, Kuwait Hyperform Diesel 100 ottani, per prestazioni al top. E allo shop Svolta, prodotti per tutta la famiglia. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.

0: Felix trovi in offerta 3x2 prosciutto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Asiago si prepara a vivere una grande estate di musica. Torna Asiago Live. I grandi protagonisti. 8 agosto, NEC.
1: Lascia che io sia.
0: 9 agosto, Patti Pravo.
2: Tu mi fai girare come fosse una bambola.
0: 10 agosto, Earth, Wind and Fire Experience con apertura di DJ Luciano Gaggia. Un'estate di emozioni, spettacolo e grande musica.
3: È iniziato l'incontro. Calcio destro, diretto sinistro. I prezzi massimi vanno KO. I supermercati Maxi, Eurospesa, Spar e SuperV si confermano campioni della categoria prezzi leggeri.
4: Solo fino al 12 agosto. Mozzarella latte busche da 125 grammi per 3 a solo 2,69 euro. Biscotti arricchiti mulino bianco, abbracci, batticuori, nascondini e pandistelle da 300 grammi a solo 1,79 euro.
5: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spar e SuperV. Abbiamo a cuore la tua spesa.
6: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
7: Mozzarella latte busche. Dolce, delicata. Solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte busche. Da 70 anni tutto il buono del territorio.
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
9: Sensitive, oltre la carta casa.
10: Dal 31 luglio al 4 agosto torna a Concordia Sagittaria la Fiera Nazionale dell'Agricoltura di Santo Stefano. Degustazioni, spettacoli e tanto altro. Vi aspettiamo!
0: Asiago si prepara a vivere una grande estate di musica. Torna Asiago Live. I grandi protagonisti. 8 agosto, NEC.
1: Lascia che io sia.
0: 9 agosto, Patti Pravo.
2: Tu mi fai girare come fosse una bambola.
0: 10 agosto, Earth, Wind and Fire Experience con apertura di DJ Luciano Gaggia. Un'estate di emozioni, spettacolo e grande musica.
11: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock Drive Time. Alza il volume. Facciamo un po' di strada insieme. Radio Easy
1: Rock News. Bentrovati. È morto all'età di 96 anni Don Antonio Mazzi, sacerdote, attivista, padre della Fondazione Exodus e la rete di comunità terapeutiche per tossicodipendenti. Il decesso a Milano, nella sede della sua fondazione, lunedì alle 15 funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. E nella stessa basilica milanese, martedì alle 11, l'ultimo saluto a Franco Baresi, leggendaria bandiera del Milan e della Nazionale, morto a 66 anni. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Campione esemplare anche di lealtà il messaggio della Premier Meloni. Nel pieno dell'emergenza migranti a Ceuta, con l'ingresso incontrollato di migliaia di migranti dal Marocco, oggi il Premier Sanchez è intervenuto nell'enclave spagnola parlando di attacco all'integrità territoriale. E dopo le tensioni tra Roma e Madrid, il governo italiano annuncia la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna, disposta alla chiusura delle frontiere marittime aeree a seguito dell'emergenza a Ceuta. L'Italia fa i conti con la quarta ondata di calore, domenica allerta massima in 23 città. La fase asfissiante coincide con il grande esodo estivo. Questo fine settimana attesi 26 milioni di spostamenti. Domani bollino nero sulle autostrade. È tutto, buona serata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Easy Rock
3: Meteo. Un saluto agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Sofia Inglese di Trevi Meteo.
4: Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sul Triveneto, salvo per la possibilità di qualche nota instabile sui rilievi. Weekend con situazione pressoché analoga, continuerà infatti a splendere il sole con caldo intenso, specie in pianura nei grandi centri urbani, dove si toccheranno anche i 36-37 gradi, e il caldo e l'afa continueranno a farsi sentire anche di notte. Da segnalare sempre qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sulle Alpi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trevi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
1: Questo mese ti segnaliamo Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
2: Ma dove siete?
3: Siamo ancora in coda.
2: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
4: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari su terminalfusina.it.
5: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
6: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
7: Alzando gli occhi al cielo, assapori l'anima dei Colli Euganei. Dal 31 luglio al 2 agosto, Calici di Stelle Euganei. 26 cantine, street food e musica ti aspettano a Calici di Stelle Euganei 2026. Tre sere da vivere nella splendida Monselice. Info su stradadelvinocolliuganei.it.
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
9: Sensitive, oltre la carta casa.
10: Festival internazionale del folklore a Sappada, sabato 1 agosto. Ingresso gratuito. Info e programma completo sul sito e pagine social Gruppo Folcol Socar.
11: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili. E questo significa
12: imperdibili occasioni.
11: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
12: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
11: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
13: Ma quanto pesa la bolletta?
14: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.

0: trovi in offerta 3x2 prosciutto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Radio Easy Rock, viabilità. Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben ritrovati, il traffico in direzione Trieste continua ad essere sostenuto e per questo motivo segnaliamo code sulla A4 Venezia-Padova tra Padova Est e la A13 Bologna-Padova e sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e la A27 Venezia-Belluno, mentre sulla A4 Venezia-Trieste permangono incolonnamenti alla barriera di Trieste-Lisert. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: quella volta che i Clash rischiarono di darsi fuoco, letteralmente. Quella in cui Keith Richards prese un pugno in faccia da Chuck Berry. Ah, e poi la volta che Paul McCartney morì e si fece sostituire da un sosia. Ma questa la sapevi. Sono Claudia Valentini e sono pronta a raccontarti le storie più incredibili del rock and roll. Accomodati sul mio taxi. La corsa è gratuita, ma devi essere puntuale. Ti passo a prendere ogni domenica sera, dalle 21 alle 23, con Crosstown, Traffic, Chaos. Solo su Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock.
2: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.
3: This huge construction project could also change the character of areas on its route forever. That's the worry, at least, of people in what's known as

0: iniziato l'incontro. Gancio destro, diretto sinistro. I prezzi massimi vanno KO. I supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V si confermano campioni della categoria prezzi leggeri.
1: Solo fino al 12 agosto. Mozzarella latte busche da 125 grammi per 3 a solo 2,69 euro. Biscotti arricchiti mulino bianco, abbracci, batticuori, nascondini e pandistelle da 300 grammi a solo 1,79 euro.
2: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
3: Fino a metà settembre torna a Trieste Estate, la rassegna di eventi promossa dal Comune di Trieste.
2: Oltre 100 giorni di intrattenimento e più di 300 eventi nelle location più belle della città, per fare un tuffo in un mare di spettacoli.
3: Concerti, cinema e cultura animeranno Trieste. Scopri il programma su triesteestate.it.
4: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa Entricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
5: Dal 31 luglio al 4 agosto torna a Concordia Sagittaria la Fiera Nazionale dell'Agricoltura di Santo Stefano. Degustazioni, spettacoli e tanto altro. Vi aspettiamo!
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
5: Nuova stazione Kuwait di Polpetto. Kuwait High Perform Diesel e 100 ottani per prestazioni al top. E allo shop Svolta, prodotti per tutta la famiglia. Kuwait Polpetto, la sosta che meriti.
7: Ecco, è successo. E ora che si fa?
8: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
9: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
10: Goditi l'estate al massimo. Corri da Il Germoglio Garden Center. Solo adesso trovi sconti straordinari fino al 50% su tutto l'arredo giardino. Piscine, lettini, sdrai, set pranzo, pergole e barbecue. Tutto scontato fino al 50%. Ma affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte. Il Germoglio Garden Center a Salzano, Venezia e su ilgermogliocop.it.
11: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info, compila il form su radioeasyrock.it.
12: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: quella volta che i Clash rischiarono di darsi fuoco, letteralmente. Quella in cui Keith Richards prese un pugno in faccia da Chuck Berry. Ah, e poi la volta che Paul McCartney morì e si fece sostituire da un sosia. Ma questa la sapevi. Sono Claudia Valentini e sono pronta a raccontarti le storie più incredibili del rock and roll. Accomodati sul mio taxi. La corsa è gratuita, ma devi essere puntuale. Ti passo a prendere ogni domenica sera, dalle 21 alle 23, con Crosstown, Traffic, Chaos. Solo su Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
1: Radio Easy Rock. In the night.
7: Like a jester at the ball, rub my shoulders with the kings.

0: sentiti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Radio Easy Rock. In the night.